0: venite, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimato, signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Attenta Maria, a mano.
1: Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mi conosce di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi ti viene a contare queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda,

0: Maria, sono tornata.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Ma se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Con lei tu! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Preso la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me?
0: No, non parla mai mio padre, lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezze, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Quanto che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: gorilla ti finisci che t'ammazzi.
1: Lasciami stare mia, ogni volta che vengo qui e vedo il campo del torreso, la mia rabbia si raddoppia. Papo voleva vendicarsi e invece non ha fatto

E adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: se azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: le cose della morte. O potete farlo voi?
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

morire. Mamma piange di nascosto, papà fugge sarà un male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Vigliacca. Ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno. È sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando il mio morgano chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

L'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: me son venuta. Posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea. Sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta. Non è necessaria.
1: Per me è necessaria. Vi stavo aspettando.

0: l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ecco la lo ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro perché aveva le sue cose da pensare. Fare poco un campo, perde giù la gamba, la sua voglia di vivere, e infine il respiro, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu!
1: Sono, tu mi sposerai.
2: Sì, sì, sì.

0: cose sono sta.
1: No, no, devi ascoltarmi. Chiudi a sia Monaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo.

0: possibile? E perché mai di fora? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino!

sono dite, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti, e non voleva più partire.

Maria Cala. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, chiuda le finestre, ormai non mancano polpo.

0: ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso, se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Incontinente, ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.